kuti mutu kiwe satina ucha wakabeba nedu mchua karambizi wezi nyangole nyanga umakuluma nyangela badu unisome mpugi so kuluma pundi sega badu ozi chozi yangena ziale